0: Da oggi la signorina Isida vive con me e addorme con noi. Tanto il letto è grande, ci restringiamo un po'. Oh, l'uomo è uomo, sa.
1: Ma che omne, omne, tu non ce la faccia più.
0: Con te? A domanda di oggi sotto al cartellone. Di gioco,
2: tutto un vogo, come un ragazzino.
0: Assondi, dammi un bacio. Su.
3: Così bella, che ti fece così bella?
4: Che tipo è tua moglie?
0: È comprensiva, basta menaglie.
4: Non ti metti a fare cose troppo complicate che ci puoi pure rimanere all'età tua. Lo ammazziamo.
5: A me non mi ha mai fatto niente, perché se mi faceva qualche cosa lo rompivo. Ma se la maggioranza decide di farlo fuori, io sono democratico.